0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Los 40.
1: Los 40.
2: Ay.